0: Sono le 2 e 5 minuti.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Sono le 3:01.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e 0 minuti.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Sorriso!
6: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Tenera è la notte con Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso. Che notte, ragazzi!
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Sono le 5 e 4 minuti.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
6: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai. Con Sorriso, l'estate è più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Sono le 6:00.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367. Al Gran Gala delle Orchestre, uno straordinario quadruplo premio alla carriera.
4: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Giannarelli.
3: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Che cos'è l'amore? Possiamo dire un sentimento che sboccia nel cuore. Non si conosce né dove né quando. Certo, non nasce o comando.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray.
8: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana

0: più mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Sorriso.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
9: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
10: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
1: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
0: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Sorriso!
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Sono le 7:10.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Ciao raga, sono Aeolina, la tua mitica vicina. Qualità di quella top, ti trattiamo come un VIP.
13: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
12: AEO, il meglio vicino a te.
14: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
16: Dettagli in negozio, tra le tag 0%. 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
19: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Sorriso!
5: È il momento di Ma che bel sabato!
3: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Son, ma per fortuna me batte forte anche. Guai se non battesse.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
0: Eccolo qua, subito una chicca di Radio Sorriso, canzone famosissima, conoscitissima, nella versione di Roberto Polisano e al titolo Babbatti cuore, babbattimi le mani, che anche stamattina mi sono alzato. Ho avuto, vedi qua, quando io cambio gli orari, il sabato mi concedo anch'io un'oretta in più di sonno, però sono più intramvato degli altri giorni, poi vengo su che sto male, sono sul bacucco andante proprio, faccio din don come la campana di San Brusone adesso. Din don. Mezzo un'oretta adesso per ripigliarmi. La regina madre come messa? La regina madre mantiene gli stessi orari. Sentiamola, pronta.
2: Oggi ho le antenne che fumano. Oh. Ciao tesoro.
0: Ha le antenne che fumano. Vabbè. Là in mezzo al mar ci stanno le antenne che fumano. Allora, siamo qua in questo sabato mattina pronti a vivere una bella prima parte, perché sarà bella senz'altro con il vostro ausilio, con le vostre voci. Io aspetto le vostre vocine, le vostre registrazioni al nostro numero di centralone, il 345-48-45-663. Olla, vedi. Mi passa subito l'articolo relativo alla Run City a Jeso, che presenterò come ogni anno, quindi se volete venirmi a trovare questa sera ci troviamo in Piazza Rivo Alto, dove abbiamo fatto anche la serata con Radio Sorriso. Da lì partiremo lungo mare 6 chilometri, tutti con i gadget fluo, le magliette belle, fighettine, colorate, per arrivare in piazza Drago. Insomma, un appuntamento serale da vivere con la vostra. C'è un po' di Radio Sorriso, c'è la parte più grossa, aspetta, no, la parte più cicciotta di Radio Sorriso, rappresentata qui presente Giovanni Zani. Va bene, hola. E adesso via con la musica, maestro, maestra, perché abbiamo Erika Caporale.

0: sconosciuti. Va bene, buongiorno, aspetta che devo salutare la primissima che mi ha contattato, è Stefania. Stefania Visnadello, che è diventata nonna, ha detto: dall'ultima volta che ti ho chiamato sono diventata nonna. E ho detto: oh, ma da quanto non mi chiamavi? No, io ti chiamo tutti i giorni ma non mi rispondi mai. Stamattina l'ho beccata, eh. Vabbè, mi fa piacere che tu sia diventata nonna, poi mi ha raccontato del marmocchietto, insomma, farà un anno il 27 di settembre, vedi, tra una settimana abbondante, insomma, lo stesso giorno, vedi, il mio primo figlio Nicola è nato il 27 di settembre, vedi, siamo accomunati dalla stessa data. Ah, tu per il nipote, io per il figliuolo, sono diventato padre la prima volta nel 1988, quindi mio figlio quanti anni farà? 38, no? Ho giocato tre numeri all'8, 25, 50 e 38. Vabbè, le 7:26, buongiorno Caterina, buongiorno a Stefania, alla quale dedicherò la canzone delle mondine al titolo A Pastorella. E poi chi abbiamo qua?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bella questa cosa delle aziende che fumano, veramente non l'ho mai sentita.
0: La regina madre, sai.
1: La regina madre. Mi fa morire. Buona giornata.
0: Miriam, vorrei dire nel vero senso della parola, perché questa ha 108 anni, è ancora aggrappata alla vita, ci fa morire tutti, Va bene, buongiorno Andrea Vicenza, e adesso vamo

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
6: E operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38, vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
10: Sorriso.
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più gioia.

0: giovane che mai.
1: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso pensato per tutti.

0: preoccuparti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
6: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: bella.
1: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
0: Gruppo editoriale Bagotti con Sonia Mori e Cuore Zingaro. 8:42, tocca al segno e alla bilancia, perché siamo in onda ancora con l'appuntamento oroscopo del sabato. Vediamo un po', bilancini, risulteranno vincenti le attività che richiedono intelletto e memoria. Un mercurio benefico e splendente brillerà nel vostro segno. Vi capiteranno dolci cose in amore, ma per concludere qualcosa di concreto sarà meglio aspettare domani, domenica. Scorpione, cercate le soluzioni migliori per i problemi da affrontare, non curatevi troppo di quello che potrebbero dire o pensare gli altri. Bella la serata per uscire in intimità con il partner, una cenetta, un film o un concerto saranno lo scenario ideale per l'approccio. E poi zoom zoom zoom zoom, zoom. Sagittario, il vostro signorile distacco per il denaro può mettervi nei pasticci. Andate cauti nelle spese, non aspettate che venga domani per concludere. Se qualcosa resta ancora in sospeso nell'imprevedibile bilancio dei sentimenti. Te capì, Sagittario? Te capì? Va bene, e adesso la musica, la musica, la musica, la musica. La voce è quella di Michael Capuano, canta Eravamo noi. Ti avrei nascosto.

amore con Domenico Cerri. Senti come sta, senti come sta poi io. Meglio il mio, no? Meglio la mia stappata. Ah, dai, che andiamo a completare l'oroscopo. Capricorno, pazienza e dialettica saranno le armi vincenti per abbattere ogni resistenza sul fronte professionale. In amore, Venere vi sosterrà per ravvivare il vostro rapporto di coppia con una ventata di tenerezza e di passionalità. L'acquario, un briciolo di tolleranza in più verso gli errori altrui, migliorerà l'immagine che avete di voi stessi e di conseguenza vi aiuterà a sentirvi a vostro agio. Sarete disorientati dagli approcci di qualcuno che vi sorprenderà con degli effetti speciali. Pesci, le ostilità della luna invitano anche oggi alla prudenza. Staccate la spina e regalatevi un fine settimana tutto per voi, lontano dai problemi e dalle persone che trovate in questo momento irritanti. Non avventuratevi in situazioni che non conoscete bene. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo. L'appuntamento che tornerà con me, sempre con me, sono io l'uomo dell'oroscopo, l'uomo dello zodiaco, domani mattina qualche minuto dopo le ore 6. E adesso Fausto Fulgoni. Da qua

Anima blu, Lella blu. Lella blu poteva cantare solo Anima blu, no? Va bene. Stiamo per chiudere anche questa seconda ora di Ma che bel sabato, il sabato giorno 19 del mese di settembre, è vero. Tra poco ospiteremo anche il buon Raffaello della BM Steel e fra poco io vi parlerò. A proposito, volevo ricordarvi che da oggi io riprenderò anche l'appuntamento televisivo su Sorriso TV. Mancato per un mesello, per impegni, sempre impegnato con la radio, la radio Sorriso, quindi mi vedevo impossibilitato a fare compagnia e a co-condurre i vicini di casa su Sorriso TV con la Paoletta. Oggi riprenderò anche tutto il necessario, vero, per sistemarmi alle 13. Vi daremo buoni consigli, qualcosa vi racconterò anche nell'ultima ora della nostra mattina radiofonica. Il primo appuntamento del quale vi parlerò, insomma, sarà di una cosa molto bella che capita la terza domenica di ogni mese nella città di Milano in provincia di Venezia, è vero, perché

0: state ascoltando Ma che bel sabato! Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 9:07.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buongiorno da Umberto Cascone. Crosetto scrive all'alta rappresentante Callas sulla crisi nel Mar Rosso. L'Unione rafforzi immediatamente Aspides con il supporto di tutti gli stati o l'Italia si muoverà da sola. La missione oggi impiega solo una nave greca e una italiana attualmente impegnata nella scorta a un nostro mercantile. Il commercio non può aspettare la burocrazia, aggiunge il ministro. Gli Stati Uniti avranno per sempre il pieno controllo sulla sicurezza della Groenlandia e senza alcun costo, così Trump, che annuncia l'intesa sull'Artico con Copenaghen e Nuuk. La premier danese Frederiksen conferma ma chiarisce: l'accordo è in ambito NATO e tutela la nostra sovranità. Addio a Sandro Mazzola, mitica bandiera dell'Inter e della Nazionale, aveva 83 anni. Nel corso della sua carriera tutta nera-azzurra vinse 4 scudetti, 2 Champions e 2 Coppe Intercontinentali. Il cordoglio del club è stato uno dei più grandi di calciatori della storia, non solo della nostra. Serie A, l'anticipo Monza-Sassuolo finisce 2-1. Oggi alle 15 Udinese-Cagliari, Bologna-Torino e alle 20:45 Venezia-Lazio. Il big match di giornata è invece alle 18 all'Olimpico tra le capolista Roma e Inter. Nazionale, Mancini riparte dalla Nations League, 9 new entry tra i 34 convocati. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: Sorriso!
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: nuovo supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: IO, il meglio vicino a te.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit qua.

via quella che è la terza parte della nostra mattina qui a Radio Sorriso. Allora, torna a Mirano Oggetti dei Nonni, che bello! Il mercatino è l'antiquariato che ogni terza domenica del mese porta nel centro storico della città un'ampia ed originale selezione di oggetti antichi, no? I pezzi vintage e curiosità capaci di attirare tanto gli appassionati quanto i semplici curiosi, no? Dopo la pausa estiva l'appuntamento è per domani 20 di settembre, con 120 espositori presenti per dare vita ad una nuova giornata dedicata all'antiquariato. Per questa edizione, in concomitanza con l'antica fiera di San Matteo, il mercatino si sposta in via Gramsci, ve lo dico, via Gramsci. Sarà una domenica in cui le bancarelle di Oggetti e Nonni animeranno la città con un percorso tra monili, complementi, gli oggetti d'epoca, il collezionismo, il vintage e poi tantissime testimonianze di epoche diverse. Una proposta ampia e variegata che rende ogni appuntamento un'occasione per andare alla ricerca di pezzi particolari, no? Con il ritorno di Oggetti dei Nonni riparte uno degli appuntamenti che caratterizzano la vita del centro di Mirano e che ogni mese richiamano espositori e visitatori a tutto il Veneto, ma non soltanto, Quindi domani in via Gramsci, spostamento in occasione della fiera di San Matteo, no? Si va in via Gramsci, siamo a pochi passi dal centro di Mirano, insomma, e godetevi questa domenica. Ok, amici di Mirano e non, appassionati del collezionismo, degli oggetti dei nonni, appunto. Adesso Omar Codazzi che canta Occhi di Mare.

0: canzone che adora il nostro amico Robertino di Cavarzere, Rocky di Mare, la versione di Omar Codazzi qui su Radio Sorriso. E adesso, ma che bello, sei proprio tu, Raffaello!
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno, perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice: no, io sono seduto, non stai parlando di me. Le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono: Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede. E allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto. E allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe. Perché uno dice: ah, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice. Perché? Perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni dell'ucidazione o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre: non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno. E allora qualcuno dice: allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà. Noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

Ritorniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì, le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo. Quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel, vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare al caso mio. Io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

0: 2,19 euro negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli in negozio, tanto tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
4: Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: E operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Sorriso. Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
11: Sorriso!
14: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ci siamo ascoltati grazie alle Edizioni Baracca, L'ultimo clown di Gianni Drudi. Allora ragazzi, io vi ricordo i numeri di telefono che stamattina non l'ho ancora fatto per comunicare con noi, per chiamarci. Sapete che potete utilizzare solo ed esclusivamente i numeri fissi, quindi per chiamarci 0423 736 680, oppure in segreteria telefonica 0423 736 681. Come ripetiamo spesso, il numero di WhatsApp non è legato alle telefonate, è legato solo ai messaggini. Saluto Giuseppe che in questo caso ci ha chiamato tramite WhatsApp, ma noi non possiamo rispondere al numero di cellulare, quindi il 345 48 45 663 serve solo per gli SMS, WhatsApp oppure Telegram. Bene, detto questo continuiamo. Saluto Lella di Cornuda che dice: ciao, vorrei dedicare il silenzio a Giampiero. Certo, ti accontento Lella con Paolo Bertoli il silenzio, e poi andrò ad accontentare anche la nostra amica Fiorella di Villafranca Veronese.

Ciao, sono la Fiorella dall'aeroporto di Villafranca. Vorrei salutare la prima media A e la prima media B. Sono in provincia di Milano. Saluto tutti i ragazzi che sono all'ascolto. Vorrei ascoltare per piacere la canzone Oceania. Saluto Giovanni e la Iris. Ciao, alla prossima dall'aeroporto di Villafranca di Verona. Ciao ciao.

Oceania. E ci siamo ascoltati anche Matteo Tassi con Oceania su Radio Sorriso. Saluto Maria Giovanna che ci voleva dedicare a Lucia la prossima canzone, Morena Santa Maria con Arrivederci Argentina. E saluto anche l'amico Michele di Padova, lui della zona di Mortise, ci richiede Rossella Ferrari con Forte più Forte, altro bel brano. E tra pochissimo continueremo ancora a parlare di noi, di Radio Sorriso, perché sapete che Radio Sorriso vi regala sempre delle belle cose. Ieri sera qualcuno sicuramente è stato a Belluno per quanto riguarda il circo, ma ne abbiamo un altro appuntamento da regalarvi per quanto riguarda venerdì prossimo, perché invece il circo magico di Tyler Martini sarà a Padova e quindi vi regaleremo i biglietti anche per Padova per lo spettacolo delle 17 e delle 21 per quanto riguarda venerdì prossimo 25 di settembre. Nel frattempo andiamo, poi vi dico il tutto, è Morena Santa Maria con Arrivederci Argentina.

abbiamo annunciato il circo, oltre ad averci ascoltato Forte più forte da Rossella Ferrari Casanova. Prima si parlava del circo di Tyler Martini, che arriva a Padova dal 25 settembre all'11 ottobre in via dell'Ippodromo. Però avete una bella sorpresa, perché noi di Radio Sorriso vi regaliamo la prima giornata, quella del 25 di settembre. Se avete piacere di essere dei nostri per passare un venerdì diverso, magari portare i vostri nipotini, ricordiamo che sono 2 ore di puro incanto con acrobati che sfidano la gravità, illusionisti internazionali, giocolieri, clown e numeri di trasformismo. Un viaggio pensato proprio per i più grandi e per i piccini naturalmente, dove realtà e magia si fondono. Ragazzi, se volete essere dei nostri per questo straordinario spettacolo, il Circo Magico a Padova per venerdì 25 settembre, ci sono 2 possibilità: o lo spettacolo delle 17 oppure lo spettacolo delle 21. E se avete piacere potete chiamare o il nostro centralino da lunedì, oppure se avete se ne avete voglia e siete già decisi, potete chiamarci anche al nostro numero della diretta, allo 0423736680, per prenotare i vostri biglietti, oppure ripeto da lunedì al nostro centralone allo 0423 7367. Circo Magico che vi invita ad uno spettacolo imperdibile, e Radio Sorriso è prontissima a regalarvi i biglietti. Si continua con la musica, andiamo ad ascoltarci anche Amanti, Annalisa Simeoni, e su questa canzone volevo farvi sentire anche un bel messaggio, ma magari lo sentiamo dopo. Nel frattempo ci ascoltiamo Annalisa Simeoni.

0: Ciao Iris, ho sentito il messaggio, effettivamente mi è partita la chiamata, ma non era l'intenzione di chiamarti, perché io di solito le richieste le faccio su WhatsApp.
1: Grazie.
0: Ascolta,
1: Giuseppe,
0: intanto ti auguro una buonissima, una bellissima giornata, è una buonissima giornata, e poi mi faresti ascoltare per piacere la canzone di Annalisa Simioni, Amanti? Qui c'è una bellissima giornata, sono in campagna con la mia cagnolina e chiamo da Mantova. Ciao, ti saluto Iris.
1: Grazie, grazie mille, un saluto a te. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, l'abbiamo accontentato, quindi avete capito che per chiamare Radio Sorriso solo lo 0423 736 680, oppure 0423 che è sempre prefisso 736 681.
2: State ascoltando Mattinatamente Insieme. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Al Gran Gala delle Orchestre, Michele Ranieri e Elena Cammarone. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
2: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
5: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Sorriso!
2: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: Sono le 11:07.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 € al chilo. Taglio intero 5,49 € al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
16: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
7: Sorriso!
18: Edizioni Saproject presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: Siamo ascoltati l'edizione Sta Project con la voce di Pamela dall'orchestra di Daniele Cordani e Muito. Salutiamo Loris da Padova. Ciao Loris, saluto Marzia di Fiume Veneto che è di ritorno da Vittorio Veneto perché è andata a prendere le galline. Ha detto che poi ci manderà anche un bel video delle nuove arrivate a casa. Ciao Marzia, salutiamo anche tuo marito che sta guidando, lo vedo molto serio. Ciao Moreno, un abbraccione. Allora saluto Bruno di Castiglione Mantovano, saluto l'amica Antonietta di Padova che accontenteremo tra pochissimo con un brano di Alida Ferrarese. Prima però vado ad accontentare Sergio di Spilimbergo che voleva dedicare a Raffaella di Monfalcone la canzone La prima cosa bella, in questo caso ad interpretarci questo bel brano italiano molto molto conosciuto è Piero Montanaro.

Davide Ferrarese con Ritorniamo Insieme su Radio Sorriso. Allora andiamo a salutare chi ci ha chiamato allo 0423 736 680. Saluto l'amica Loretta di Spilimbergo. Ciao Loretta, saluto anche Vilma di Campo San Piero e loro ci richiedono prima Pasqualino Petris con Tico Tico e poi Roberto Tagliani con Le Rose Bianche. Saluto anche l'amica Luciana di Tessera. Ciao Luciana, grazie di essere dei nostri. Ricombina sempre una la Luciana, mannaggia. Pasqualino Petris, eccolo qui con Tico Tico.

0: Su Radio Sorriso le rose bianche, Roberto Tagliani, e continuiamo, salutiamo chi mi scrive: buongiorno Iris, vorrei ascoltare la canzone Cecilia, grazie mille Stefania di Venezia. Certo, ti accontento immediatamente, prima però dobbiamo sentire anche questo messaggio vocale.
1: Cara Iris,
0: ciao.
1: Con un sorriso e tanta allegria a questa giornata diamo il via. Ciao cara.
0: Grazie Aurelia, un abbraccione forte a te. Ed eccolo qua in sottofondo, Luca Orsoni con il valzer Cecilia per la nostra amica

0: Chiama la segreteria di Radio Sorriso 0423 736681. 0423 736681.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Sorriso!
6: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
7: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania.
2: Su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltate anche le edizioni Vocal Sound con il brano Sei Tutto, Elena Cammarone, su Radio Sorriso. Sentiamo un po' questo messaggio vocale.
3: Laura, volevo sentire di Tony al tuo disco la canzone Caruso. Grazie mille, buona giornata.
2: Grazie, grazie mille a te. Quindi andiamo con Tonio Todisco e Caruso su Radio Sorriso. Sempre più Radio Sorriso. Saluto anche Franco di Montebelluna. Ciao Franco, un bacione a te. Lui ci richiede invece Luciano Nelli con Guarda che luna guarda.
4: Qui dove il mare luccica e dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti al

0: Guarda che luna, e così abbiamo accontentato, speriamo, il nostro amico di Montebelluna, Franco, che ci ha chiamato. Grazie Franco di essere dei nostri. Noi continuiamo ancora con la buona musica, tra pochissimo arriveranno anche i miei seduti finali e arriverà anche il nostro direttore Alex a tenervi compagnia. Lui è qui e mi preoccupa questa cosa. Cosa c'è? Cosa vuoi che è sabato e tu sei nel pomeriggio?
1: Io sono venuto per intanto buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Giovannino.
1: Sono venuto per ricordare una cosa che da ieri, io da ieri abbiamo una bellissima iniziativa.
0: Ah, scusate, cos'è? Sentivate solo musica, no, per caso?
1: Mi hai tolto il microfono. Allora.
0: No, aspetta, lo rifaccio. Vai, vai, vai, parla.
1: No, allora. Ve lo dico oggi pomeriggio. Allora.
0: No, adesso puoi parlare, dai, sto fermo.
1: Allora, se arriviamo a 35.000 mi piace, quindi followers,
0: entro venerdì, mattina alle 10,
1: io e la Iris facciamo a nuoto il lago di Garda. Non sappiamo che sfonda, che parte, poi decideremo.
0: Sì, però dallo stesso paese allo stesso paese.
1: Beh, noi vedi, ti ho lasciato anche la libertà.
0: Io non nuoto nel lago, quante volte te lo devo dire?
1: È un sogno che vuole realizzare, lo realizzeremo grazie a questo obiettivo.
0: No, ma se facciamo 40.000 in una settimana, io non nuoto, sono felice.
1: A tutti su Facebook, ditelo agli amici, ai parenti, Radio Sorriso con Trer, un bel follower, che arriviamo a 35.000 e facciamo una cosa straordinaria.
0: Sì, ma poi il prossimo anno, cioè mica vado a settembre sul lago, sei mica normale, cioè è freddo.
1: Adesso non
0: ma io poi non nuoto nel lago.
1: Non ti preoccupare, intanto facciamoli arrivare, poi decideremo la data, faremo una bella diretta su Facebook.
0: Bene, adesso te ne puoi andare. Che hai detto? Ok, grazie Giovannino, non è più un piacere averti in diretta con me, ma non importa, andiamo con Luca Palma e ho tanta voglia. Sì, di strozzare Giovannino, ma a me l'avete capito, l'avete capito che va a finire fuori dalla finestra, sia lui.
1: Nuoto, dai che ci prepariamo, dai.
0: Ma è bello che lo devi fare anche tu poi, non so se hai capito.

0: Poi ci siamo ascoltati anche Graziano con Libertà su Radio Sorriso, così abbiamo accontentato la nostra amica che ce l'ha richiesta. Per quanto mi riguarda è tutto, vi lascio in compagnia del nostro direttore Alex, che tra pochissimo sarà qui con voi a tenervi compagnia per le prossime tre orette sulla radio più giovane che mai, cioè Radio Sorriso. Vi bacio, vi abbraccio e vi rinnovo l'appuntamento al lunedì. A lunedì però sarà nel pomeriggio, quindi mi troverete al posto di Carlotta. Carlotta la troverete la mattina, invece la sottoscritta la troverete nel pomeriggio al posto di Carlotta. Quindi fate i bravi e dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, la radio che vi tiene sempre compagnia e che cerca anche sempre di strapparvi un piccolo sorriso. Fate i bravi, bye bye, ciao.
1: Avete ascoltato Mattinatamente Insieme.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti. Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi. Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
2: Sono le 13 e 4 minuti.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex. E ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggera e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Sorriso!
0: È il momento di un pensiero per voi.
2: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

Buon pomeriggio, cari sorrisini, dal vostro Alex in questo 19 di settembre, 13:10, pronto per accompagnarvi fino alle 16 con tanta buona musica. Come sempre, i grandi successi della musica da ballo di ieri, di oggi, di sempre, la grande tradizione con il Liscio, le novità del momento, ma soprattutto, come ben sapete, le vostre richieste che sono sempre gradite, sempre protagoniste. 345-4845-663 i numeri per la messaggistica, WhatsApp, Telegram, audio vocali, oppure per parlare con me 0423 736 680, oppure 736 681. Partiamo in grande allegria, questo sono io insieme alla splendida Patrizia Ceccarelli e vi dedichiamo questa Dai. Buon pomeriggio e buona musica con Alex sulla vostra radio più giovane che mai, la vostra radio del cuore, Radio Sorriso!

Patrizia Ceccarelli e la mia voce con questa bella Dai. Ma andiamo avanti con le belle novità del momento su Radio Sorriso, perché sapete che siamo sempre aggiornatissimi, sempre sul pezzo. E allora arriva Pietro Galassi, questa è Sulla Strada.

Le belle novità di Pietro Galassi sulla strada, un brano sicuramente autobiografico. 13 e 18 minuti, anzi 19 in questo istante. È in diretta con Alex, ricordo, fino alle 16 con i più grandi successi della musica da ballo e soprattutto le vostre richieste. Allora, se avete voglia di mandarmi anche qualche foto di come state trascorrendo questo pomeriggio, fate la foto di quello che avete davanti in questo momento, così la condividiamo e magari diamo vita anche a qualche argomento e condividiamo con i nostri sorrisini, che sono sempre molto attenti e puntuali, la vostra giornata. Intanto noi proseguiamo con l'album dei ricordi, perché questa canzone un po' lo è. Francesca Mazzuccato, Vorrei fermare il tempo.

L'orchestra Borghesi protagonisti con una delle polche più amate d'Italia. Questa è l'Ubriacona alle 13:26 minuti, sempre in diretta con il vostro Alex. State rispondendo alla mia richiesta mandandomi qualche foto di come state trascorrendo questo sabato pomeriggio e vedo un po' di azzurro. Qui mi scrivono: buon pomeriggio Alex, sto nel mio terrazzo e lavoro ad una maglia con l'uncinetto, sole, fresco e buona diretta, ovviamente Radio Sorriso. Grazie Fiorella, un abbraccione. Tra l'altro ci siamo anche incontrati in questa bella estate 2026, che meraviglia, buon lavoro, questa è davvero un'arte. Chissà se qualche altro sorrisino sorrisina all'ascolto magari in questo momento sta facendo qualcosa all'uncinetto. Fatecelo sapere al 345 4845 663. Radio Sorriso, i brani del momento, i successi del passato che non mancano mai. Accontentiamo Nicoletta di Rosà con l'orchestra Bagutti. Arriva Luna, innamorata.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Sei all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Sorriso!
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Al Gran Galà delle Orchestre, Manuela Recchia e i Philadelphia. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion,

0: sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.

Abbiamo ascoltato il successo di Lara Agostini Band, questa Immagina, brano del mese di Radio Sorriso, e noi proseguiamo ancora alzando un po' il ritmo, perché queste belle giornate di sole ancora di caldo ce lo permettono. Allora, tempo di reggaeton con Omar Lambertini. Dal suo ultimo disco arriva il suo Guapo Loco.

Il moderato begin con la voce di Federica Cocco. Aspettami lì, 13:47 minuti in diretta con Alex, ricordo fino alle 16, e a questo punto ci scateniamo un po', arriva un bel cia cia cia, lo conoscete già bene questo batticuore, però oggi l'ascoltiamo in questa bella versione con la voce di Francesco, e per voi arrivano i Rodigini dal loro ultimo disco Batticuore.

La voce di Matteo Tarantino con La Barista. E quanti di voi si sono riconosciuti in questo testo? Perché magari spesso si va a fare colazione al bar, anche perché c'è il barista o la barista che magari sono simpatici, sorridenti, belli, accoglienti e sanno fare bene il proprio lavoro. Altre volte no, altre volte no. E poi soprattutto se sanno fare bene il macchiatone, tanta roba, tanta roba. Intanto noi salutiamo anche l'amica Felicia, un salutone anche a te. Salutiamo anche la mitica Luciana, che ha deciso di fare un volo nei giorni scorsi. Non diciamo come, dove né perché, però le dedichiamo questa di Graziano e la cantiamo tutti insieme. Facciamo un po' il karaoke di Radio Sorriso con Nel blu dipinto di blu.

sì, vi ho sentiti cantare con noi, ho sentito il coro dei sorrisini, grande Graziano nel blu dipinto di blu. Torniamo alla tradizione, vai con Liscio, Franco Bergamini, questa è Mascotte.

0: State ascoltando Un pensiero per voi. Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
1: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 14 e 3 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Ma che bel sorriso! Dove vai?
12: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
13: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima!
14: E per il gas?
15: Ottima!
14: Internet?
15: Ottima!
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
17: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso.
19: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Un grazie a Dabi Record, edizioni musicali Bagutti con Mare Dentro, Marianna Lanteri protagonista qui su Radio Sorriso in questa seconda ora insieme, le 14:09 minuti, e noi siamo pronti per accontentare sempre le vostre canzoni 0423 736 680 oppure 736 681. Andiamo avanti in musica, Sei la fine del mondo, Rossella Ferrari e i Casanova.

Marco e il clan, Madonnina degli Alpini su Radio Sorriso, il valzerino. Andiamo a salutare chi mi scrive: ciao, grande artista, direttore Alex, troppo buono, che complimentoni. Buon sabato pomeriggio, buon lavoro. Radio Sorriso, più giovane che mai. Una canzone per favore dell'orchestra Sorriso, Dillo alla Luna. Un abbraccio da Silvano Furlanetto. La dedico a tutti i sorrisini all'ascolto. Grazie, grazie di cuore. E questo è uno dei brani che fa parte appunto anche delle edizioni di Radio Sorriso e non solo, le belle collaborazioni Orchestra Sorriso. Arrivano le splendide Stefania e Valentina, Dillo alla Luna.

Salutiamo la mitica Solidea con Rosa Munda. Abbiamo ascoltato Le Mondine con lei e tutte le amiche. Ci vedremo a Tricesimo il 4 di ottobre. Intanto arriva Federico Olivotti, il cia cia cia sotto questa luna.

Sotto questa luna, Federico Olivotti. Ed era già in onda questo brano quando mi è stato richiesto invece Confini dall'amico Ottavino di Vicenza. Dai, ti abbiamo accontentato con questa bella novità di Federico Olivotti. Si continua, arriva Lalli Galli con Marianna Lanteri. Questa è Bugiarda.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Sorriso.
12: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
14: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
13: Finalmente!
15: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
16: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
18: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modular.

Regina della festa, Omar Lambertini, sempre qui su Radio Sorriso. Rientriamo in diretta a tenervi la compagnia fino alle ore 20. La voce di Luca con cocktail di sera. E vado a salutare gli amici Mauro ed Elisa da Rovigo, che avevano il piacere di ascoltare un brano di Omar Lambertini. E per voi, carissimi, ho scelto appunto Regina della festa, questa bella pizzica. Una buona serata, carissimi. Saluto anche Miriam, che mi ha telefonato per fare un po' il punto della situazione: vacanze, scuola, amici, autista dell'autobus, giusto Miriam? Un abbraccio forte, cara, una buona serata e grazie per il tuo la tua telefonata che hai fatto allo 0423736680. Naturalmente, sorrisini, io vi aspetto anche sulla nella messaggistica SMS, WhatsApp e Telegram 345 4845 663. Adesso andiamo con una bella begin, le voci di Valentina e Tommaso, orchestra Paolo Bertoli, vino rosso per noi.

Marianna Lanteri con l'appuntamento, e vado a salutare l'amico Giovanni da Montecchio Maggiore che è rientrato da poco dopo una bella gita in moto. Mi ha detto che con queste giornate adesso non fa più molto caldo, per cui queste gitarelle se le gode davvero molto molto di più, forse anche con meno persone in giro, giusto Giovanni? E voleva ascoltare appunto questo brano di Marianna Lanteri, l'appuntamento. Ti abbraccio forte, una buona serata, grazie per aver telefonato. E continuiamo adesso con un bel Alligalli, Emilio Zilioli con Alligalli Italiano.

0: Rossana Biagioni con l'ultima illusione, questo bel tiburon, e tanti auguri anche a Rossana. Oggi una giornata ricca di compleanni qui dalle nostre parti su Radio Sorriso. Una carriera nel mondo della musica da ballo, tanti palchi e un repertorio che continua a incontrare il gusto del pubblico. Con la sua voce e la sua esperienza, Rossana porta avanti il piacere delle serate in pista e quella tradizione musicale che da sempre accompagna il Liscio italiano. Tanti tanti auguri da parte di tutta Radio Sorriso, cara Rossana Biagioni. E anche in questo caso, sorrisini, potete entrare nella nostra pagina Facebook e scrivere qualche commento a Rossana, che sicuramente leggerà e apprezzerà molto i vostri auguri. Vado a salutare poi, questi sono saluti importanti, eccolo qui. Ciao Luca, sono qui che sto lavorando e in lontananza ho sentito la tua voce alla radio. Peccato per la distanza, altrimenti avremmo potuto organizzare un bel aperitivo post lavoro. Ti mandiamo un abbraccio forte, sei sempre nei nostri cuori. Ciao Luca, grazie mille Gabriele e grazie mille a tutta la tua meravigliosa famiglia Nazarena, Mattia ed Elisabeth. Vi abbraccio forte forte forte, vi auguro una buona serata, grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. E vabbè, l'aperitivo ce lo beviamo comunque, qua siamo su cocktail di sera, quindi ci sta a pennello, con un po' di fantasia ma sicuramente con la bella musica delle grandi orchestre italiane. Ciao cari, e noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
5: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Sorriso.
10: Richiedi il tuo Liscio preferito. Chiama Radio Sorriso 0423 73 66 80.
11: Sono le 19 e 2 minuti.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Una buona serata da Mattia Venini. Stanno bene le due sorelline di 8 e 12 anni scomparse ieri sera a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state ritrovate dai volontari della Protezione Civile su segnalazione di una donna in un negozio vicino casa. Avrebbero trascorso la notte lì dentro. I carabinieri indagano sulle cause dell'allontanamento. La docente accoltellata da uno studente di 13 anni ieri a Roma. Gli investigatori sospettano che il minore possa essere stato istigato e arruolato online da gruppi suprematisti. Si cercano 5 persone. Il ministro Valditara premierà il ragazzo congolese che ha fermato l'aggressione. Interpellato sulla possibilità di usare i fondi del PNRR per coprire il taglio del bollo auto, il commissario europeo Dombrovskis conferma che esiste un margine per gestire la liquidità derivante dal piano. Non è uno strumento basato sui costi, ha detto, ma sui risultati. Addio a Sandro Mazzola. Lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano i funerali della leggenda dell'Inter e della Nazionale, mancato a 83 anni dopo una lunga malattia. Con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Intercontinentali, il tributo del calcio dalla UEFA ai rivali di Juventus e Milan. MotoGP, Jorge Martin su Aprilia ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Austria, 15ª tappa del Mondiale. Dietro di lui Marc Marquez su Ducati e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Decisiva la caduta della KTM di Pedro Acosta, in testa a 3 giri dal termine. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Sorriso.
19: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
20: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
21: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
22: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: nuovo supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: IO, il meglio vicino a te.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

La voce di Francesco, orchestra Luca Canali, Calice Amaro, le 19:11 minuti, sabato 19 settembre 2026, cocktail di sera, la voce di Luca, fino alle ore 20 a tenervi compagnia con la bella musica delle grandi orchestre italiane. Naturalmente vado a salutare l'amica Maria di Marghera che mi ha richiesto questo brano. Un abbraccio carissima e una buonissima serata. Vi ricordo un appuntamento, Sorrisini, per quanto riguarda venerdì 25 settembre a Padova. Sì, perché è una serata speciale con Radio Sorriso al Circo Magico di Taylor Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. Non perdetelo, quindi. Per prenotare il proprio posto gratuito basta telefonare al nostro centralino 0423 7367 in via dell'Ippodromo a Padova, e i biglietti disponibili per gli spettacoli sono delle ore 17:30 e delle ore 21, sempre naturalmente il 25 di settembre. Quindi un appuntamento da non perdere con noi di Radio Sorriso e con il Circo Magico di Taylor Martini, venerdì 25 settembre a Padova in via dell'Ippodromo. E adesso continuiamo con una bella cumbia, i Legnanesi con Baci Baci.

L'universo per me, sogno l'universo. Rossella Ferrari e i Casanova, e vado a salutare l'amico, eccolo qui, l'amico Massimo di Bibano di Godega di Sant'Urbano in provincia di Treviso, che mi scrive: complimenti per la trasmissione, sto cenando con un piatto di pappardelle e un buon bicchiere di vino raboso con i miei genitori Lino e Marcella. Ci puoi dedicare la canzone, per l'appunto, l'universo per me. Grazie mille caro Massimo e buona cena soprattutto sia a te che ai genitori Lino e Marcella. Felice di aver accontentato la vostra richiesta musicale, vi auguro una buona serata, un abbraccio forte e grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso. Saluto anche l'amica Dora da Reggio Emilia, per la precisione da Canossa, le terre di Canossa, Campegine, terre di Canossa, ecco, già te l'avevo detto probabilmente Dora, ecco, sono luoghi che conosco molto molto bene. Grazie mille che senza che lo richieda mi mettete sempre il mio amico Francesco dell'orchestra Canali, che abbiamo ascoltato appunto poc'anzi. Tanto io sono sempre sintonizzata sulla vostra emittente, il top, un abbraccio a tutti. Ma grazie, grazie mille Dora, un abbraccio forte forte forte e una buonissima serata davvero. E continuiamo adesso con un bel ballo di gruppo, è arrivato il momento dell'orchestra Renzo Biondi con Despacito.

Gioia del Sole, tanti auguri a Patty. La musica da ballo trova spazio in un repertorio che guarda alla tradizione senza rinunciare alla sonorità più attuali, perché l'orchestra Patty Fabbri Band è proprio questo, dal liscio ai balli moderni, passando per i successi conosciuti e amati da diverse generazioni. Le serate sono pensate per accompagnare ogni tipo di pubblico, dalle sale da ballo alle sagre fino alle feste ed eventi. Tanti auguri a Patty Fabbri da tutti noi di Radio Sorriso. Una giornata di compleanni tutta al femminile, quella di oggi, che stiamo festeggiando anche qui su Radio Sorriso. E anche voi sorrisini avete la possibilità, entrando nella nostra pagina Facebook, di scrivere gli auguri, di commentare il bel post che è stato pubblicato riguardante appunto Patty Fabbri. E continuiamo adesso con un bel Alligalli, e vado a salutare l'amica Lara da Trieste che mi scrive: buonasera Luca, vorrei ascoltare per piacere il brano Buttala a mare di Armando Savini. Grazie Lara, e cara Lara, io ti accontento con molto molto piacere. Questo bel Alligalli tutto per te.

0: state ascoltando Cocktail di Sera. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Sorriso
8: 0423 736 680. Se la chiami, ti risponde con un sorriso.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
11: Info al 0423 7367.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
14: Perché Nova del gusto
15: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Sorriso!
16: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

Il venerdì sera di Sorriso Grandi Firme è iniziato in maniera molto romantica stasera, con questo Amore Bello e Francesco dei Rodigini. Ben ritrovati cari sorrisini, buon venerdì dal vostro Alex. Abbiamo iniziato con Amore Bello, un brano di Claudio Baglioni del 73 dall'album Gira che ti rigira Amore Bello. Il brano racconta la fine di una storia d'amore. Lei sta per partire e lui vive con dolore l'ultimo momento insieme, cercando di nascondere però la sofferenza. È una ballata malinconica sull'addio, sul ricordo di un amore bellissimo e sull'impotenza di fronte a una separazione purtroppo inevitabile. Amore Bello, l'abbiamo ascoltata con Francesco dei Rodigini. Aumentiamo un po' il ritmo, andiamo adesso col brano che vinse il Festival di Sanremo nel 2023. Forse avete già capito che sto parlando di Marco Mengoni con Due Vite, un brano che parla del rapporto più intimo, quello con se stessi, mettendo in parallelo la parte razionale e quella emotiva e inconscia. Racconta anche gli errori e le esperienze come occasioni di crescita. Due Vite è una ballata intensa e introspettiva che invita ad accettare ciò che siamo, vivere pienamente il presente e andare avanti senza rimpianti. Noi l'ascoltiamo con Rossella Ferrari e i Casanova, Due Vite, se questa è l'ultima, tutta per voi qui a Sorriso Grandi Firme.

La grande voce di Marianna Lanteri con l'adagio di Albinoni, anno 1958, musica classica, stile barocco per archi e organo. Un brano lento, solenne e malinconico che trasmette dolore, nostalgia e profonda intensità emotiva. In breve, è una musica drammatica e struggente, spesso associata a momenti di tristezza, addio e riflessione. È conosciuta come adagio di Albinoni, ma in realtà è una composizione di Giazzotto, ispirata, secondo il suo racconto, a un frammento di Albinoni. Quindi facciamo il plauso a Renzo Giazzotto, che pubblicò questo brano nel 1958. Brava la nostra Marianna Lanteri con l'adagio. Proseguiamo ancora romantici con Mattia Agostini, ascolteremo un brano di Achille Lauro del 2025, brano che arrivò settimo al Festival di Sanremo. Sto parlando di Incoscienti Giovani, una ballata pop intensa e nostalgica che racconta un amore giovane, intenso e tormentato, vissuto da ragazzi fragili e pieni di problemi che trovano nell'amore una forma di salvezza. È ispirato a una storia vera. Una canzone sulla giovinezza, l'amore e la fragilità vista con nostalgia e grande consapevolezza. Incoscienti Giovani, arriva Mattia Agostini, sempre qui a Sorriso Grandi Firme.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

allegria con Rosy Velasco, I Bandiera Gialla, Para Toda la Vida, un questo bel cia cia cia del 2001 targato Marcela Morelo. Brano che parla di un amore profondo e duraturo, del desiderio di condividere la vita con la persona amata. Una canzone romantica, appassionata, dedicata alla promessa di amarsi per tutta la vita. Questo brano ci piace tanto, come il messaggio che lancia proprio questa canzone. Complimenti a Rosy Velasco e i suoi Bandiera Gialla. Chiudiamo in maniera romantica e riflessiva il nostro appuntamento del venerdì sera di Sorriso Grandi Firme. Lo facciamo con la voce di Omar Lambertini e un brano di Simone Cristicchi. Sto parlando di Quando sarai piccola. Anno 2025, brano presentato al Festival di Sanremo, una ballata pop intima ed emozionante, dove il protagonista racconta il rapporto tra un figlio e la madre che invecchia e diventa fragile, con un delicato ribaltamento dei ruoli. Sarà il figlio a prendersi cura di lei come lei aveva fatto quando lui era piccolo. È una canzone dolcissima e commovente sull'amore familiare. Il testo che passa la fragilità e la gratitudine verso una madre. Ascoltatelo con noi in questa bella versione Kizomba con Omar Lambertini, Quando sarai piccola. Io vi rinnovo l'appuntamento a lunedì, ma saluto anche gli amici che ci seguono sempre numerosi il sabato notte dalle 21 alle 22 con la replica degli appuntamenti del lunedì e di questa sera. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso. Ciao!

0: Fai la brava. Buonanotte.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
8: Info al 0423 7367.
9: A R Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Sorriso!
11: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme?
12: Certo, le mie mani ti vorrai.
11: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. Compagnia di Alex.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
8: Info al 0423 7367.
9: A R Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Riso!
13: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
14: Sono le 22 e 14 minuti.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita.
2: a settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
16: Dettagli in negozio, tane tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Sorriso.
18: Momento di Zona Cinema.

Tarantino con Fuoco nella notte, una di quelle canzoni che ci fa sempre sempre ballare. Buonasera a tutti quanti, pronti per questo viaggio nel mondo del cinema con me Elisa. Un film questa settimana, un film che a me piace sempre riguardare ed è uno di quei film pluripremiati, molto belli, molto intensi, che arrivano dritto all'anima. Uscito nel 2013, diretto da Stephen Frears, ed è una pellicola che racconta una storia vera, in realtà affronta diversi temi come la maternità, la fede, il senso di colpa, la ricerca anche di se stessi, della verità. Al centro della vicenda c'è questa donna che si chiama Philomena Lee, che è questa donna irlandese che per 50 anni custodisce un segreto dolorosissimo. Da giovane è stata costretta a separarsi dal figlio che ha avuto fuori dal matrimonio, si è sentita in peccato per tutta quanta la vita, decide però di cercarlo e quindi inizia questo viaggio che la porterà addirittura fuori dall'Irlanda. Una storia di insofferenza, una storia anche di ingiustizia, una storia particolare ed è tratto tutto da una vicenda reale. Fra pochissimo raccontiamo la trama. Se l'avete visto questo film, volete dirmi che ne pensate, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, fatelo pure al 345 48 45 663.

Walter Losi con Maria Soledad. Stiamo parlando di Filomena, questo bellissimo film del 2013 diretto da Stephen Frears, pellicola che racconta una storia vera che affronta questi temi importanti come la maternità, la fede, il senso di colpa, la ricerca della realtà, della verità. Filomena è la protagonista. Da ragazzina rimane incinta fuori dal matrimonio, quindi viene mandata in un convento e partorisce un figliolo, si chiama Anthony. Questo bambino successivamente viene dato in adozione ad una famiglia americana. Lei non ne sa niente, non può scegliere per il suo futuro. E quindi questo è quello che fa scattare anche un po' il senso di colpa, viene fatta sentire in colpa per essere rimasta madre al di fuori del matrimonio. Questo bambino, o meglio, passano 50 anni e Filomena racconta la sua storia alla figlia. Questa vicenda arriva a un giornalista, un ex giornalista, Martin Sixsmith, che decide di aiutarla a ritrovare il proprio figlio, il proprio Anthony. E quindi i due iniziano, anche con qualche disguido qui e lì, a questo viaggio tra l'Irlanda e gli Stati Uniti. Raccolgono documenti e testimonianze per ricostruire proprio la vita del figlio di Filomena, per cercare questo figlio. Ce la faranno? Non ce la faranno? Fra poco proseguiamo il racconto.

I girasoli con Perdi Alpini su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora stiamo parlando di Filomena, questo bellissimo film. Abbiamo detto che Filomena 50 anni dopo cerca il proprio figlio. La ricerca conduce Filomena e Martin a scoprire che in realtà Anthony, dopo essere stato adottato, ha assunto un altro nome, Michael. Ha vissuto negli Stati Uniti, è diventato anche un uomo di grandissimo successo, però ha mantenuto sempre un legame con le proprie origini. Aveva cercato anche la madre, aveva cercato Filomena ma senza ottenere successo. Filomena scopre poi una verità dolorosa: il figlio è morto di AIDS alcuni anni prima, e quindi, nonostante il dolore, lei decide di conoscere meglio la vita di questo ragazzo che non ha mai potuto vivere, di affrontare le responsabilità anche delle persone che le avevano impedito di ritrovare questo figlio, e al figlio di ritrovare la propria madre, perché il figlio si era rivolto a qualcuno, era arrivato a capo, ma gli è stato risposto chiaramente che non poteva andare delle informazioni. È un film che si conclude con un sentimento importante, che è quello del perdono e la dignità. Filomena, che soffre, sceglie però di non consumare la rabbia. Nonostante tutte le sofferenze subite, lei decide di perdonare, e la storia diventa così una riflessione proprio sulla capacità di una madre di amare in maniera incondizionata, di perdonare anche dopo una grave perdita. Quindi un significato importante, una storia davvero toccante. Andremo a scoprire i retroscena, dietro le quinte di questo lungometraggio nel corso della nostra settimana, e quindi io vi chiedo chiaramente di rimanere sintonizzati sia nella puntata di giovedì sia nella puntata di sabato per scoprire tutti quelli che sono i dettagli di questo film che io vi suggerisco di vedere. Ripeto, è uno di quei film che io guardo sempre molto caramente, proprio per le tematiche, per la storia. È un film drammatico, però molto bello, drammatico anche perché è tratto da una storia vera. Ci salutiamo con Mary Rinaldi, un Dudu Boogie, così, veloci, ciao a tutti!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Passioni Casa Unieuro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre, il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più, la consegna è gratuita. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
2: Dettagli in negozio online.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
6: Riso!
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni, ad Albino, all'erboristeria Come il Sole, a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre, chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
12: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

Roberto di Contommaso, oro e argento, e tra l'oro e l'argento arriviamo anche noi, che non so se siamo il bronzo, se siamo addirittura dei diamanti. Buonasera a tutti quanti, siamo pronti per partire per il nostro viaggio nel mondo del cinema anche questa sera con me, Elisa. Stiamo affrontando un film davvero molto bello, un film toccante, drammatico, tratto da una storia vera, un film cercato, ricercato, scritto, riscritto, però uno di quei film che secondo me vanno visti. Siamo nel 2013 quando esce Filomena, diretto da Stephen Frears, con dei protagonisti eccezionali, Judi Dench, Steve Coogan. È ispirato alla storia vera di Filomena Lee, che è questa donna irlandese che quando era adolescente rimane in stato interessante e viene mandata in un convento. Dopo la nascita del figlio, che si chiama Anthony, questo figlio viene dato in adozione ad una famiglia americana. E lei non sa più niente, ne viene nascosto qualsiasi aneddoto, qualsiasi cosa riguardante per l'appunto questo figlio. Molti anni dopo Filomena decide di cercare questo figlio che ha dovuto abbandonare, viene aiutata da un giornalista, Martin Sixsmith, e i due intraprendono insieme un viaggio, vanno in Irlanda, in Regno Unito, negli Stati Uniti, e cercano di ricostruire, di cercare la storia di questo Anthony, di scoprire che cosa gli sia successo. C'è sempre la speranza di questa madre di riabbracciare il figlio, di incontrarlo, poi non sarà così perché il figlio scopre che è morto di AIDS, però vuole scavare nella sua vita, vuole conoscere questo Anthony anche successivamente. Un film davvero molto bello, un film molto toccante sotto diversi punti di vista, pensando anche che la storia è realmente accaduta, ma andiamo a scoprire cosa è capitato, come è stato realizzato, dove è stato girato, com'è nata l'idea, eccetera eccetera eccetera. Quindi andiamo ad affrontare questo argomento interessante. Prima però un po' di musica che non guasta mai, Vanna Isaia con Pierre, Fare l'amore.

Giovanni con Ritorno a Perticara qui su Radio Sorriso. Stiamo parlando di Filomena, questo film del 2013. L'idea è nata da un libro, The Lost Child, di Filomena Lee, scritto dal giornalista Martin Sixsmith. Vi ho detto, è una storia vera. Tutto è vero. Racconta questa vicenda di Filomena alla ricerca di suo figlio. L'attore Steve Coogan rimase molto colpito dalla storia, quindi decise di portarla proprio al cinema. La casa di produzione ottenne i diritti sul libro, insomma, una storia un po' particolare. La sceneggiatura però non è la trasposizione del libro paro paro, perché il regista e anche l'attore Steve Coogan rimasero molto colpiti da questa vicenda. Intervistarono direttamente il vero Martin Sixsmith, sono persone ancora viventi, e Filomena Lee voleva conoscere la personalità di questi due attori nel senso attori della vicenda, i loro sentimenti, il modo in cui avevano vissuto tutto quel viaggio, tutta quell'esperienza. Secondo Coogan solo una parte relativamente piccola della sceneggiatura deriva dal libro, c'è molto di più, ci sono molte situazioni, molti dialoghi che sono stati costruiti appositamente per il film a seguito proprio di questa intervista, di questi incontri. Per il ruolo di Filomena fu scelta Judi Dench, e lei attrice straordinaria davvero, adesso ha 91 anni se non sbaglio, però è una di quelle attrici che hanno lasciato nel corso della sua carriera il segno e continuano a lasciarlo perché lei continua a recitare. Coogan ha raccontato di aver incontrato proprio Judi Dench personalmente per parlare del progetto, di averle letto la sceneggiatura. L'attrice ha accettato di interpretare questo ruolo e quindi ha contribuito a rendere Filomena un personaggio molto umano, molto spontaneo. E quindi questa è la bravura, ma è anche la forza di questo film, secondo me, che proprio l'attrice è reale, è una donna reale, è proprio la protagonista di questa vicenda. Dove è stato girato, come è stato realizzato, ne parliamo fra pochissimo.

Che bella rumba! Stiamo parlando di Filomena, questo film del 2013. Le riprese si sono svolte principalmente tra il Regno Unito, l'Irlanda del Nord, gli Stati Uniti. Siamo alla fine del 2012, inizio 2013. Una particolarità della produzione riguarda proprio il convento dove si svolge parte, dove si svolge la giovinezza della protagonista di Filomena e dove chiaramente si svolge anche la parte successiva, dove il giornalista e Filomena vanno a cercare le informazioni da una suora che tra l'altro è cattivissima. Per ricreare questo convento non venne utilizzata una sola location, sono stati combinati diversi edifici tra cui Harfield House, Sherburne Castle in Inghilterra, quindi sono stati girati, è stato fatto un lavoro di montaggio piuttosto importante. Alcune scene sì sono state girate negli Stati Uniti, soprattutto a Washington e nel Maryland, dove c'è una parte importante della ricerca di Martin e Filomena nei confronti del piccolo Anthony, dico piccolo ma nel frattempo è cresciuto. La produzione comunque ha cercato di girare le scene, tante scene americane, nel Regno Unito per una questione di costi, per una questione anche di praticità, no? Di avere i set a portata di mano, si fanno queste cose. Altro elemento interessante del dietro le quinte riguarda le immagini quelle reali del figlio di Filomena. Ci sono delle immagini, ci sono dei filmati che vengono utilizzati nei film, quelli sono veri, è il vero Anthony, è la vera Filomena, è la vera storia che si intreccia con la storia che viene raccontata e quindi falsata a livello attoriale, tutto qua. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, io vi aspetto sabato con gli ultimi aneddoti, le ultime caratteristiche di questo film, Filomena, un film che sicuramente dovete guardare. Forse non ho mai pubblicizzato così tanto un film, ce ne sono tantissimi di cui abbiamo parlato, molto belli, a cui io sono legata. Questo non è un film a cui io sono legatissima, però diciamo che è un film che io suggerisco di vedere per la storia, per la delicatezza anche con cui è stata raccontata la vicenda e la bravura anche registica. E allora siamo arrivati alla fine, grazie a tutti, una buona serata e a prestissimo.

Ho difeso il mio amore, questo Radio Sorriso. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Da Elisa, pronti per questa nuova puntata, una puntata di Zona Cinema su un film meraviglioso che è Filomena. Film drammatico uscito nel 2013, diretto da Steven Frears. L'abbiamo raccontato nel corso di queste puntate. Judi Dench e Steven Coogan sono i due protagonisti della vicenda, attori protagonisti. La pellicola racconta in realtà una storia realmente accaduta, quella di Filomena Lee, questa donna irlandese da giovane è rimasta incinta, costretta a separarsi dal figlio, e inizia questo percorso da adulta di ricerca disperata di questo figlio Anthony, e poi scopre quello che è capitato. Ad accompagnarla in questo viaggio un giornalista, Martin Sixsmith, che intraprende il viaggio con questa Filomena. I due si conoscono, si scontrano anche ogni tanto. Quindi è un film interessante perché affronta diversi temi, dalla maternità alla perdita, al perdono, il rapporto anche tra individuo e istituzione. Quali sono gli aspetti fondamentali? Abbiamo parlato della regia, abbiamo parlato del dietro le quinte, la realizzazione della storia. Questa settimana e questa puntata, scusate, ci focalizziamo sulla colonna sonora e sui riconoscimenti, quindi gli ultimi aspetti, quelli mancanti di Zona Cinema e di questo film. Intanto Riccardo Ambrogini, ci balliamo un bel valzer, Caffè a Parigi.

Bella del Po, la giostra della vita, la voce di Valentina. Parliamo di Filomena, la colonna sonora di Filomena, composta da un autore che abbiamo incontrato più e più volte, Alexandre Desplat, uno dei più importanti compositori contemporanei di musica per il cinema. L'album della colonna sonora è stato pubblicato nel 2013, comprende una serie di brani chiaramente strumentali, pensati proprio per accompagnare i sentimenti, ma anche il viaggio di Filomena. Il viaggio è questa ricerca importante. E la musica ha un ruolo particolarmente importante, contribuisce a creare un'atmosfera delicata, di malinconia, non risulta eccessivamente drammatica, ma diciamo accompagna in maniera molto delicata. La partitura di Desplat ha avuto importanti riconoscimenti, anche una candidatura all'Oscar, questo proprio per la delicatezza, l'originalità, il tipo di colonna sonora che è stata realizzata. Non è l'unico riconoscimento che ha ottenuto un film come Filomena, vi dicevo, un film davvero molto bello, io ve ne suggerisco la visione. Tuttavia è un film che anche da parte del pubblico e anche dalla parte della critica ha ottenuto diversi apprezzamenti, quindi fra poco ci focalizziamo su questa questione.